che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grabs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler mettere pace alle tensioni, ma il violoncello non molla, e a 1:46 le ostilità riprendono. Gli arpeggi di Grabs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è. Almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente. E poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponile. Quello è il vero messaggio del brano.

poesia d'amore.

odore di torba e terra infiammata, scura perché lei non si svegli. La poesia d'amore è scritta, ha lo stesso odore ovunque, è la profondità del suolo, nero fumo, su una pagina bianca, noi. Siamo l'alito che respirato da corpo e immobilità in ogni direzione, e calma sul fondo del furore. Dire la stessa cosa insieme mentre siamo quella cosa stessa finché tornerà il tempo con il suo vero incantesimo. Futuro, passato, presente.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il feder del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

何かが変わるとき、夢も変わりませんか？私は変わります。

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce, il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio, l'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: Lumu Pangalang.
1: J'ai fab sans, comme moi le bébé.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Berrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni ed improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

That was a legend. That was just random.

from a cello.

gold thread, so delicate.

0: sentita.
1: Tu no, ma si va.
0: Pollo fritto.
1: Tu di.
0: Vino tinto. Jamoncito.
1: Tu es accablé.
0: Beva Fanta. Chupa chups. Beva Fanta. Chupa chups.
1: Un hippie qui s'approchait, tu as souri. Et tu lui as dit...
0: Marijuana.

0: Ascoltate, questa è
1: Frequenze in Movimento.
2: Frequenze Musiche.
0: Progetto interculturale attraverso lo scambio della musica. Buongiorno a tutti e tutte, questa è Daniela Baiardi della redazione Musica con Frequenze in Movimento, è il quinto episodio e oggi come ospiti abbiamo Antonio e Laur. Come state?
2: Bene, grazie.
1: Bene, grazie.
0: Vi potete presentare?
1: Sì, volentieri. Io sono Antonio Martignoni, saluto tutti quelli che ci ascoltano e studio all'Università di Lugano letteratura italiana e suono il violoncello per passione.
2: Io mi chiamo Laura San, saluto tutti quanti che ci ascoltano da qua, soprattutto anche Stefano che oggi non c'è. Mi occupo di lavoro come interprete nella sede della professione giuridica a Sosticino e ho anche un piccolo negozio dove riparo telefoni, ho appena aperto da maggio e come hobby sono il mandolino, ecco, baglaman, diciamo.
0: Antonio, tu sei nato e cresciuto qua.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Io sono di Bellinzona e anche i miei genitori erano di Bellinzona, quindi una parte di Roveredo Grigioni, diciamo, però sempre lì vicino.
0: E tu, Laur?
2: Io sono nato e cresciuto in Siria, e sono arrivato in Svizzera nel 2015. Da 10 anni sono qua a Chiasso, vivo sempre, sì.
0: E magari partiamo con il tuo primo pezzo. E cosa ci puoi dire? Prima di tutto, come si pronuncia questa prima canzone?
2: È la canzone di Shivan Perver. E Dinete Testet Here Perhoshi. Significa che questa canzone quando è stata creata era per un amore verso una persona che lui era innamorato. E questo cantante qua è un cantante molto famoso nella parte dove arrivo io, perché lui ha dovuto lasciare il suo paese e andare in Germania all'inizio di chiedere l'asilo politico e dopodiché è stato diventato famoso perché politicamente era nei guai, diciamo, nel suo paese d'origine. Da quando era un piccolino sempre abbiamo ascoltato.

0: Questa canzone per me significa, quando io l'ascolto sempre mi dà un po' di gioia, tranquillità, perché mi fa ricordare i miei momenti felici quando ero nel mio paese, sempre quando io andavo in viaggio con mio nonno sul camion, perché mio nonno aveva sempre il camion, quindi loro facevano, diciamo, lavori sui tir a trasportare grano, e ogni volta quando tornavamo andavamo in giro con il camion e metteva sempre questa canzone qua, quindi sempre ci ascoltavamo insieme in famiglia.
1: Invece adesso andiamo verso Antonio, che ci porta un brano che presenterà lui.
2: Sì, io come primo brano ho pensato a un brano molto famoso di Mozart, che è la Marcia alla Turca.

0: Ecco, io ho scelto questa canzone perché mi ricordo che quando ero piccolo mia mamma la suonava sempre con il piano, la suona ancora adesso, però proprio questo ricordo che io mi mettevo sotto il pianoforte e l'ascoltavo. Mi piaceva molto la parte quando diventa allegra, che è molto festosa.
1: Allora, io questa canzone qua mi piace tanto perché, come sempre quando devo riparare qualcosa di telefoni o computer che è qualcosa di complicato, io la metto, metto le cuffie e l'AirPods, quindi inizio a concentrarmi come se fosse tutto isolato, mi sento Mozart dentro la testa e inizio a riparare tutto qua. No, comunque è molto bella, sì.
2: Passiamo al prossimo brano, che anch'io questa ti lascio a te la pronuncia. E cosa ci puoi raccontare di questo brano?
1: Questa canzone qua si chiama Kamishlo, il mio paese di origine. Il cantante che la canta si chiama Bengin e di questa canzone il significato per me è che io da 10 anni non vedo il mio paese. E ogni volta che mi manca il mio villaggio, i miei amici, così la metto per avere un po' di ricordi, ecco.
3: Durim azli turma de dilda ketia khuyni chawab kemal

0: diciamo, ogni volta che mi manca, diciamo, Kamšlo, il mio paese, perché ho passato tutta la mia infanzia lì quando ero piccolo, poi sono arrivato qua. Io prima di partire nel mio paese non, cioè, l'ho lasciato per motivi di guerra che appena era cominciata, e sono andato in Turchia. In Turchia ho vissuto 4 anni, poi sono arrivato qua, che, come ho detto prima, sono qua da 10 anni, e non ho più visto il mio paese dall'epoca. E ogni volta, infatti, grazie a Dio che Bengin l'ha creata sta canzone qua, perché nomina nome di Kamšlo, dell'amore, perché Kamšlo è una città d'amore, infatti la chiamano il giorno d'oggi. E ogni volta che lui, infatti il cantante che era in Europa, lui come me non ha visto anche lui il paese, e ha creato questa canzone a nome di Kamšlo per motivo di mancanza della sua propria patria.
1: E dov'è questa città?
0: Tra la confine della Turchia e Siria, proprio a parte di Nusaybin. Sì.
1: Ok.
2: E magari ci puoi anche dire un po' degli strumenti che vengono utilizzati in questa canzone?
0: Questa qua, maggior parte viene usato il baglama, perché, diciamo, tutti i ritmi che lui faceva, il 5 tempo, usava il baglama, e poi dopo vengono dentro, diciamo, i ritmi tipo sottofondo, batteria, piano piano, poi dopo un po' di flauto lo mettono dentro, ecco. Classico a corda, così funziona.
2: Tu, Antonio, suoni, giusto?
1: Io sì, sono il violoncello. Il violoncello è uno strumento che non c'è molto nella musica popolare, c'è molto di più nella classica. Però io in famiglia avevo sempre ascoltato anche musica popolare, che, diciamo, è cantata in dialetto lombardo o anche ticinese. E, diciamo, questa cosa viene da... Io l'ho ereditata da mio papà, è lui che mi ha insegnato a parlare dialetto. E quindi avevo pensato a questa canzone, adesso cambiamo. E ecco, questa canzone che si chiama El Magnano. Il magnano è un antico mestiere che si faceva qui tanto tempo fa, cioè quasi direi 100 anni fa, e consiste nella riparazione di oggetti di metallo, come pentole secche e così così. E quindi questa è la storia di questo magnano, che magari vi racconto dopo che l'abbiamo ascoltato.

0: turne aucat, el se stagna la crapa al post di sopignat. Senza chiamà, du turne aucat, el se stagna la crapa al post di sopignat.
1: Ecco, questa canzone racconta di, del Magnano che arriva in questo paese per offrire, diciamo, il suo lavoro, e una donna gli porta una pentola rotta e gli dice di sistemarla in cambio di un rapporto sessuale, di andare a letto. E solo che suo marito sente la cosa, la scopre, e quindi prende a legnate il Magnano. E niente, alla fine la canzone dice che questo Magnano, al posto di sistemare le pentole, ha dovuto sistemarsi la testa che gli hanno rotto. Ecco, e poi volevo dire appunto che questa forse è una canzone che mi ricongiunge alla mia patria, come quella che abbiamo ascoltato prima nel tuo caso.
2: Sì, perché diciamo canzoni fatte con i nostri dialetti ci legano sempre alla nostra patria, infatti è una cosa molto bella quando anch'io sento canzoni del mio paese, che soprattutto proviene dalla mia patria dove sono nato, ci fa sentire molto tranquille, ecco.
1: È vero, sì.
3: Magari possiamo condividere dei detti tipici ciascuno. Cioè, io mi astengo perché non mi arrivano in mente. Se vi va.
1: Ah, non lo so, a me viene in mente che ti dicono sempre mola mia al mazzo, che vuol dire don't give up, no, non arrenderti, continua a combattere. Che letteralmente vuol dire non mollare il mazzo, non so.
2: Da noi invece dicono, come adesso che tu l'hai detto, non mollare il mazzo, però è un po' più diverso da noi, è un po' più combattivo, dicono il leone quando viene ferito non è morto. E questo è da una, di solito quando erano soldati curdi all'epoca che andavano in guerra, si diceva alla mamma questa parola qua al figlio, e così dava tipo un po' di energia, no? E quindi andavano a combattere lei.
3: Magari ci ascoltiamo il tuo prossimo brano?
2: Va benissimo. Il brano di Seida Perensik. Questo brano qua io lo ascolto nel momento quando mi manca qualcuno che io ho perso in 10 anni quando ero qua. E quindi a volte quando voglio ricordarmi quella persona gli metto questa musica e mi fa ricordare le persone che qui ci tenevo tanto e che purtroppo non ci sono più nella mia vita, ecco.

0: te. Magari ci dice ancora come si chiama questa canzone?
1: Questa qua, Ciuciu no mate, significa andato, andato, non torna più.
0: Grazie. E volevo prima chiedere, Antonio, tu parli dialetto, giusto? Dialetto ticinese.
2: Sì, dialetto ticinese, che è molto simile a quello lombardo. Con, appunto, me l'ha insegnato mio papà, e parlavo anche con i nonni, e con alcuni amici anche.
0: E tu, Laur, stavi dicendo prima che hai imparato il dialetto ticinese lavorando, giusto?
1: Sì, il dialetto ticinese l'ho imparato lavorando, perché prima di 2023 che diventassi interprete io ero elettricista in cantiere. In cantiere mi chiamavano, mi ricordo un operaio diceva, essendo che il mio nome è Laur, quindi mi chiama Laur, vieni qua. Cioè vieni qua a lavorare, poi il cognome lo mettevo nel mezzo e diventava tutto complicato, e da lì ho imparato che lavoro significa lavoro qua in Ticino, e poi sono diventato interprete nel 2023. Il mio dialetto è anche origine, sinceramente l'avevo un po' dimenticato, perché non parlando in 8 anni qua è un po' perso. Poi quando sono diventato interprete, dialetto diciamo se l'ho ripreso dal mio patrio, ho iniziato a parlare di più guardando i film, perché purtroppo non posso scendere nel paese, e ho capito anche il senso della gente che qua quando arriva, soprattutto i chiedenti d'asilo, in che tipo di difficoltà uno c'ha, ecco, a non parlare la sua lingua, a non trovare a volte difficoltà a integrarsi qua, perché ho visto anche tanta gente così, però per ora grazie a Dio un po'. Dopo tanti anni, 10 anni, mi sono stabilito, mi sono fatto amicizia, c'ho tanti amici anche ticinesi, ecco. Diciamo ormai siamo una famiglia, ecco.
0: Andiamo alla prossima canzone di Antonio, che magari, quale sinfonia è?
2: Sì, la prossima canzone a cui ho pensato è la 7ª sinfonia di Shostakovich, che si intitola Leningrado, perché è stata scritta nel 1941 e racconta in musica l'assedio che l'esercito nazista ha fatto alla città. E quindi diciamo, io non ho mai vissuto una guerra, però penso che sia importante comunque capire e studiare quello che è successo, e Shostakovich secondo me ci riesce molto bene con questo brano.

0: Ecco, questo brano mi è particolarmente caro perché ho avuto il piacere di suonarlo insieme a mio fratello, che anche lui suona il violoncello in un'orchestra, e quindi diciamo ho potuto conoscerlo meglio, e secondo me è molto interessante perché comincia, quello che abbiamo sentito dall'inizio è molto luminoso, diciamo, e poi si vede che comincia l'arrivo dell'esercito, che c'è un tamburello militare e costruito un po' come il Bolero, con un grande crescendo, e poi arriva questa catastrofe quando diciamo le parti si scontrano, e poi racconta tutto quello che viene dopo. È molto struggente, e poi è bello perché lo fa tramite la musica, che è un linguaggio universale.
1: Sì, perché questa canzone qua anche fa ricordare quando noi andavamo a scuola in Siria, che c'era la vecchia regime, diciamo, di stato precedente, che adesso è caduto, quindi mettevano la musica uguale come questa, simile, per entrare in classe. E io, cioè, sinceramente, prima volta che vado a scuola, quindi non sapevo come devo comportarmi. Tipo, avevo un grembiule, i capelli tutti uguali, tagliati, tipo, sembrava un film. Sì. Poi ero piccolino, avevo 7 anni, quindi era la prima elementare, non sapendo le cose. Vado e dovevamo cantare anche su la bandiera della Siria, che come raccontate, eccetera. Solo che io non sapevo l'arabo, e quindi la cantavo in curdo.

0: e quelli corti erano tutti davanti, cioè piccolini, più piccoli noi, e mettevamo la mano uno sopra l'altro tipo trenino. Poi con la lì finita la canzone devono controllare le unghie per entrare a scuola, poi dopodiché controllavano lo zaino, cioè finché entravo in classe passava mezz'ora, sì. Ho detto guarda, io non mi piace più studiare, arrivederci, grazie, ho lasciato la scuola. Ho detto, anche
1: no. Tu hai qua un strumento musicale, giusto?
0: Sì, io ho qua, in turco si chiama baglama, perché finché l'ho trovato ci ho messo 7 anni per trovarlo in Europa. Non riuscivo a trovarlo uno professionale creato, finché un ragazzo curdo del mio paese ha aperto un negozio di strumenti, diciamo mandolini, violini, tutto quanto in Germania, e io l'ho visto su TikTok. Ho detto, sai, non mi fidavo, iniziavo a ordinare perché costava 650 euro, solo senza l'amplificatore, eccetera, solo lo strumento, e poi lui è costruito proprio sulla misura di mia mano. Manico, la tastiera. E allora ho detto guarda, per favore mi serve uno, ma come facciamo, perché io non posso andare in Germania essendo che ho un tipo di permesso F. Allora l'ho contattato e l'ho portato qua. È arrivato il mandolino e io infatti lo guardavo, cioè come se fosse la prima volta che sono nato, perché da tanto tempo che lo cercavo. In Turchia ci sono tutti questi tipi di strumenti, c'è quello manico lungo, manico basso, questo qua è il 40 mm di navetta, la chiamano la parte iniziale, e il manico 35 cm con la chiavetta di un albero speciale, cioè, albero di Maun la chiamano.
1: Com'è che hai detto che si chiama l'albero?
0: Albero Maun.
1: Maun. Sì. E com'è, sai com'è questo albero?
0: È l'albero, allora, parte davanti del mandolino, la chiamiamo in italiano, il mandolino, parte bianca è fatto di albero di noce. Quel parte del legno, e il manico è un tipo albero che somiglia alla noce, però non è quello, che non si schiarisce, è un albero molto speciale, che infatti quando loro lo tagliano questo albero qua ha colore rosso, è una materia molto potente, e più anni passa che lo lasci magari così, più lui si oscura e più diventa maturo il mandolino. Infatti io ce l'ho da 2022, l'ho ordinato, è arrivato perché grazie a Dio ho trovato quel negozio lì. E infatti questo adesso, diciamo, le corde non le ho mai cambiate perché devono un po' abituarsi le ritmi così, però piano piano, anno anno che passa, più lo suoni più il mandolino, diciamo, si apre, ecco. È un legno molto speciale.
2: Si può suonare con l'arco, con un violoncello?
0: Volendo sì. Perché potresti anche suonarlo senza il plettro. Sì, diciamo, c'ha proprio il problema del mandolino, non è come la chitarra quando la prendi devi prendere le note e suonare con tutte le corde. Questo invece, se tu adesso quando lo suono magari lo guardi, io do ritmo uguale qua sul parte iniziale, ma quello che cambia è la tastiera.
2: Sì.
0: Quindi la tastiera, se lo tocco anche se do e vado sul re, lui mi segue. Cioè c'ha proprio una tastiera. Io suono anche la chitarra classica, però con la chitarra ho notato che più suoni le note e più il ritmo esce. Questo invece, più suoni il ritmo iniziale, più le note escono.
2: Okay.
0: E la differenza tra mandolino e questo è la chitarra.
2: Sì.
1: Allora, Laur, ci puoi suonare un pezzo, per favore?
0: Sì, va benissimo.

0: abbiamo appena sentito la ur suonare. Ci ricordi ancora lo strumento?
1: Mandolin baklama.
0: Grazie ancora per aver condiviso con noi questo momento.
1: È stato un piacere, grazie, grazie mille. Grazie, grazie a voi.
0: E adesso andiamo all'ultimo pezzo che Antonio condivide con noi.
2: Sì, l'ultimo brano che ho pensato di proporre è di Vecchioni e di Guccini, che l'hanno scritto insieme, questi due cantautori italiani, che si intitola Ti insegnerò a volare. E questo brano me l'ha fatto scoprire mia sorella e mi infonde sempre tanta energia positiva.

0: è dedicato, è ispirato alla figura di Alex Zanardi, che è un atleta, che un pilota automobilistico che ha fatto un grave incidente e ha perso le gambe. E appunto loro dicono: ti insegnerò a volare se non saprai più camminare, perché lui, diciamo, dopo questo brutto colpo si è subito ripreso e ha cominciato, per esempio, a fare sport con le mani, ciclismo, così. E quindi è un bel esempio di come quando qualcosa ti butta giù, diciamo, ti rialzi in piedi e mollami al mazzo, diciamo. E ecco, questa canzone mi piace molto. Mi lascia un po' perplesso, perché a un certo punto dice che il destino ce lo scriviamo da soli, e quello non lo so, a volte penso che forse in realtà è già tutto scritto, però non lo so, mi piace anche sentire quest'altra variante. Non so tu cosa ne pensi.
1: Beh, sul destino lo creiamo noi, però quando nel palmo di tue mani crei il tuo futuro, quello l'hai creato tu, però quando viene già disegnato, purtroppo lì non puoi fare niente, perché è già creato da qualcun altro. Che anche io a volte, infatti, penso al destino, dico: chissà, venendo qua in Svizzera 10 anni, vivere qua, mi tocca anche emotivamente, no? Che ho perso tanti miei amici, ho perso tanta gente che ci tenevo tanto. Infatti l'anno scorso ho perso anche la mia cugina, che lei era in Siria, ha avuto un malore di cancro e dopo è deceduta, cioè giovane era, quindi non vederla, non andare lì al funerale per motivi sia politici o anche dei permessi, sai, tutti questi documenti qua che io dico nel mondo non dovrebbe mai essere, perché noi siamo nati anima libera quando noi appena nasciamo, però quando entrano certe leggi in mezzo, purtroppo la gente cala giù con l'alero. Infatti è come quell'incidente che è capitato con
0: Alex.
1: Ecco. Perché bisogna anche trovare un punto di forza nella vita, secondo me, a mio parere, di cominciare non da zero, ma metà, almeno sapendo creare certe cose per futuro e passare, perché io qua ho imparato così. Prima, come dicevo, piccolino ero, sei giovane, non sai niente, appena arrivi qua parli, diciamo, vai a scuola, torna, integrazione, boom, lasciamo compiti, poi dopo torni a casa. E era così all'inizio, per me, i primi 5 anni. Poi dopo, piano piano, quando sono cresciuto, è arrivato 20, adesso sono 25 anni, quindi per me l'obiettivo è diverso ora, lo vedo con un altro occhio. Il destino penso adesso sempre che lo devo creare io, perché qua ho imparato che il destino non viene creato da sé automaticamente, e l'ho vissuto anche sulla mia pelle, ti dico la verità, perché per arrivare a questo lavoro che sono adesso ho dovuto arrampicarmi con le mie mani, come si dice, a tutte le montagne, a scavalcare tutto e far capire anche altri che sono. Perché mi ricordo la scuola media, appena ero arrivato qua, settembre, diciamo, agosto noi siamo arrivati in Svizzera, a settembre abbiamo iniziato la scuola Morbio inferiore di Morbio, la media. Ci hanno fatto iniziare subito da quarta media, e c'era un ragazzo che era mio amico, Lorenzo si chiama, parlavo con lui in inglese perché non sapevo l'italiano, e avevo vestiti, diciamo, appena sei arrivato qua, camicia, pantalone, come dicevo prima, nelle mie scuole era scuola dittatoriale, quindi non sapevamo che qua vai a scuola con la maglietta normale, non c'è la divisa della scuola, eccetera. Quindi per abituarmi un po' avevo fatto questo per me un amico, finché un giorno vedo che si allontana da me così senza motivo, dopo una settimana di scuola. Vado da lui, avevo imparato poco l'italiano, faccio buongiorno e lui mi risponde: fa no, cosa c'è, cos'è il problema, cioè, sai, volevo capire un po', non ho fatto niente. Lì ho capito che la sua mamma, poverina, aveva ansia così tanto perché vedevano dei giornali sulla religione, sulla guerra, eccetera, l'aveva detto di stare lontano da me perché pensava che io facevo parte di quella patria della guerra dove vengono, che era appena iniziato anche il gruppo ISIS che aveva distrutto tutto mezzo mondo. E lì sono andato da sua mamma, le ho detto: guardi signora, io sono curdo, sono straniero qua e non ho qualche bomba addosso di me, perché l'ho fatta vedere proprio, ho aperto la mia giacca, ho detto guarda io sono tranquillo, cioè. Da lì siamo diventati migliori amici, poi piano piano adesso da 10 anni siamo sempre insieme. A volte usciamo, a volte beviamo caffè, infatti a volte quando lo vedo faccio la battuta, faccio ti ricordi che la zia cosa diceva, perché conoscendola adesso aveva conosciuto. E quella frase che sua mamma aveva detto, per me avevo già capito da quel giorno il destino che non è più nelle mie mani. Perché ho capito che qua venendo bisogna sudare per arrivare a certe cose, ma per noi gente straniera o anche non straniera, per amor di Dio, cioè tutti qua siamo tutti sulla stessa barca, io sono sempre a questo parere, c'è sempre qualcosa che qualcuno decide sul tuo destino, io questo l'ho imparato. Purtroppo è brutto da dire, ma c'è sempre qualcuno di più grande, invisibile o visibile, pum, decide lui sempre.
2: Ci hai lasciato senza parole veramente, perché io penso che quando hai fatto questo in quarta media avevi 15 anni, sì. Di andare poi la zia o mamma?
1: No, la mamma sua, che adesso lo dico zia perché ormai siamo cresciuti insieme.
2: Alla sua mamma, e andare proprio a spiegare, sì. Io sono, non sono quello che pensi, sì. Giusto? È una cosa che dico, sì. Avere il coraggio a 15 anni di fare questo.
1: Sì, perché io sono cresciuto senza papà, mio padre era qua in Svizzera. E io, il papà è partito che avevo 8 anni, e quando papà è partito per venire qua per motivi politici, mi ha lasciato a casa dei miei nonni, parte della mamma, e siamo cresciuti con miei zii e cugini. C'era un mio cugino che lui andava sempre al liceo, lui era, come si dice, il re della casa, era sempre vantaggiato dalla nonna, coccolato dalla nonna. Noi invece, io e mia sorella, eravamo, come si dice, categoria B. E quindi mi ricordo che mia nonna sempre mi svegliava alle 3-4 di mattina, vai a prendere pane. C'era lui che era più grande di me, aveva 9 anni, andava a prendere pane e tornava. Ma il pane, il fornaio non era tipo 2 passi qua via sul Dini, vai un attimo e torna. Era come Chiasso, Capolago, a piedi. E andavo a prendere questo pane e tornavo. Sai, sei bambino, hai fame un po', mangi un pezzettino, prendi le sberle, mangi qualcosa, prendi le sberle, il cane ti corre indietro, cade il pane, prendi le sberle. Siamo cresciuti, diciamo, in un ambito dove non c'era la libertà, purtroppo, sia culturale sia mentale. Infatti io quello che sempre dico anche giorno d'oggi ai miei compaesani, perché purtroppo finora c'è la mentalità chiusa, e questo non ci permette né a noi giovani di andare avanti, e neanche di creare un futuro, di mostrare chi siamo, perché sempre per colpa di altri la gente sconosciuta ha timore, no? Verso stranieri, non stranieri, tutto in modo politico o non politico, diciamo sempre hanno un timore. Infatti quando ho visto questa signora qua, che è la mamma del mio amico, ho trovato coraggio, sono andato lì, proprio ho aperto la mia giacca, ho detto guarda io non ho una bomba addosso, cioè, perché lui mi fa Isis, poi io non capivo Isis cos'è sinceramente, in italiano non sapendo, in Isis in arabo si chiama Idash, vuol dire 11, il numero Idash significa 11, è il nome di quelli maledetti terroristi che adesso hanno rovinato tutto il mondo, che grazie a Dio non ci sono più nel mio paese, anche se c'è il nuovo regime che sta bloccando tutto da capo. E glielo ho spiegata questa cosa qua, e le ho trovato coraggio, ho detto o così, o se no poverino non mi salutava più, è diventato bianco, ho detto non lo so. Il giorno d'oggi è anche così, tipo mi vedono, chi mi conosce sa già, ciao Laur, come stai, tutto bene, posto. Chi non mi conosce si spaventa all'inizio, normale, perché vedono il colore non è uguale, la pelle eccetera, poi da lì vado buongiorno, buongiorno, ah ma lei, tipo mi è capitato l'anno scorso, sono andato alla SEM a lavoro. Al lavoro giustamente mi vesto elegante, no? Cioè completo, perché io voglio dimostrare, perché una volta mi è capitato, sono andato così all'ospedale come interprete, l'infermiera stava per darmi un ago, pensavo che ero richiedendo asilo, mi fa venga venga con me, vado, pensavo che c'era l'utente, invece mi fa togli la giacca da papiri che dovevamo andare, signora sono un interprete non sono l'utente. Da quel giorno mi sono messo il completo per andare al lavoro, e vado alla SEM qua a Chiasso. 2 securitas seduti mi vedono con un anello, vestito diciamo bene, e parlano in italiano tra di loro, pensando che io non sapevo l'italiano. ah ma guarda qua, questo qui è vestito bene, questo è straniero, eccetera eccetera. Chi scende? Valentina Cavadini, il responsabile della Sam Mi Conosce. Buongiorno, ciao Loro, come stai? Faccio buongiorno Valentina, come stai? Mi fa tutto bene, te? Tutto a posto, grazie. Oh sì, cosa sei diventato bianco? Perché io ero andato per il mio passaporto, di chiedere il mio passaporto perché devo rinnovare per permesso. Valentina mi fa tutto a posto, faccio ho sentito certi argomenti, però lasciamo stare. Quel Securitas, da quel giorno siamo diventati amici, perché non è bello all'inizio, sai. Io l'ho detto anche col Securitas, che adesso siamo colleghi. Ho detto, guarda, sinceramente, hai parlato così, ti do ragione, che a volte ti dà fastidio, cioè tu sei vestito di divisa qua di là, però cioè non siamo tutti uguali, purtroppo c'è ancora sta cosa qua chiusa, ecco.
0: Sì.
1: Speriamo che cambia nel mondo.
2: Speriamo.
0: Sì.
2: Beh, la cosa molto bella è che siamo qua a condividere con la musica e ci stiamo conoscendo tramite la musica, e speriamo che tramite questo episodio arrivi il messaggio, ecco. Però andiamo alle conclusioni. Vi ringraziamo, la URSS, ti ringraziamo anche per il concerto.
1: Grazie a voi.
2: Piccolo concerto. Ringraziamo anche Antonio.
0: Grazie a tutti quanti.
1: È stato un piacere fare parte di questo programma.
0: Anche per me.
1: È stato un piacere.
2: Avete ascoltato Frequenze in Movimento. Progetto interculturale attraverso lo scambio della musica.

love. Yeah, they get them, you know. I love.